0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1987.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.
1: Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh boh. Nietzsche che dice boh.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come il Pacino.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 27 settembre 2026 è il 270° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.02 e tramonta alle 18.59. Il santo del giorno è San Vincenzo de Paoli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 settembre del 1822 presso l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres di Parigi viene presentato per la prima volta lo straordinario risultato degli studi dell'archeologo francese Jean-François Champollion. Il giovane studioso aveva trovato la chiave esatta per decodificare i geroglifici. Nel 1943, esasperata dalle violenze e dalle miserie prodotte dall'occupazione nazista, la popolazione napoletana si solleva in un grande atto di ribellione, dando il via alle quattro giornate di Napoli. Nella città occupata dai tedeschi scoppia un'insurrezione popolare che nel giro di quattro giorni obbliga gli occupanti a lasciare la città e a lasciare posto agli alleati. Nel 1998 nasce ufficialmente il motore di ricerca Google. Padri della creatura che avrebbe rivoluzionato il World Wide Web sono Larry Page e Sergey Brin. Nel 2008 l'astronauta cinese CICI Gang effettua la prima passeggiata spaziale della durata di 15 minuti nella storia dell'astronautica cinese. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 settembre del 1970 va in onda la prima puntata di 90° minuto, trasmissione televisiva che, precedendo l'avvento dei canali satellitari e digitali, sarà la prima finestra sul campionato di calcio di Serie A dopo la fine delle partite. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 settembre del 1969 Massimo Ranieri è primo in classifica con Rose Rosse. Nel 1971 i Pooh pubblicano il singolo Pensiero e nel 2011 Marco Masini lancia Niente di importante. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Grazia Deledda, nata a Nuoro il 27 settembre 1871 e scomparsa a Roma il 15 agosto 1936. Scrittrice tra le più rappresentative del Novecento italiano, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura. Compie oggi 70 anni il giornalista e personaggio televisivo italiano Paolo Brosio. Compie 60 anni il cantautore italiano Jovanotti. Spegne 54 candeline Gwyneth Paltrow, nata a Los Angeles, è nel novero delle attrici più colte e ricercate dai registi. 50 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano, simbolo della Roma e della nazionale italiana Francesco Totti. Stesso numero di candeline per l'astronauta italiano Luca Parmitano. Compie oggi 46 anni l'attrice, comica, imitatrice, doppiatrice, conduttrice televisiva italiana Virginia Raffaele. Spegne 42 candeline la cantautrice e musicista canadese con cittadinanza francese Avril Lavigne. Stesso numero di candeline per l'attore italiano Giulio Berruti. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che l'ignoranza spesso nuoce più della malizia.
0: Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con sconti

0: finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.
7: Oh. Ah.
8: Che caro, che caro!
7: Sì, che carino! Che non ci vediamo da un po', ecco perché sì, ho fatto una
5: sorpresona. Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a tutti, un bacio, grazie!
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
9: Questa è

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Villanova e Torre Pozzella in direzione di Brindisi. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 chilometri circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di maglie nord e lo svincolo di maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selenio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci augurano con i loro consigli una buona domenica. Ariete, il pensiero diventa più serio. Vi occupate di soldi, lavoro e responsabilità. Cercate di non perdere di vista la parte creativa e divertente della vita. In amore, un chiarimento può mettere le cose a posto, dentro e fuori di voi. Toro, le vostre parole diventano più dirette e strategiche. Riuscite a convincere con facilità, soprattutto in campo professionale. Non eccedete nella critica. Il rischio è di sembrare troppo duri. Gemelli, una giornata ideale per bilanciare le energie spirituali con quelle pratiche. Lavorate sul miglioramento personale anche trascurando in parte la routine quotidiana. Anche se la vostra intenzione di amore è forte, accettate un po' di sano egoismo. Cancro, l'equilibrio è la parola della giornata. Cercate di trovare la pace dentro di voi e portatela poi in tutti i settori della vita. Nel lavoro l'ambiente sarà rilassato e positivo, mentre nelle relazioni personali sarà un ottimo momento per rafforzare i legami. Leone, le situazioni difficili potrebbero emergere, ma voi siete più che capaci di affrontarle. Cercate di mantenere la calma e uscirete dalla giornata con una nuova consapevolezza di voi e del mondo. Vergine, la giornata offre un'opportunità per riconnettersi con gli amici. Il romanticismo è nell'aria, ma fate attenzione a non esagerare con le dimostrazioni affettive. Lavorate con chi vi sostiene, non con chi vi mette i bastoni tra le ruote. Bilancia. Il vostro fascino naturale oggi sarà uno strumento potente, quindi usatelo con saggezza. Approfittate dell'energia positiva per portare avanti progetti creativi e personali. In amore, la passione potrebbe essere la vostra guida. Scorpione, questo potrebbe non essere il giorno migliore sul fronte lavorativo. Concentratevi sul miglioramento delle tecniche e su nuove strategie. In amore, prestate attenzione ai bisogni silenziosi di chi vi è accanto. Sagittario, state vivendo un periodo di profonda introspezione. Approfittate della giornata per capire cosa realmente volete. Le relazioni personali traggono beneficio dalla chiarezza mentale. Capricorno, la vostra acutezza sarà la vostra arma migliore oggi. Tuttavia non trascurate il lavoro di squadra e la condivisione delle idee. Questa interazione vi porterà più lontano del volo solitario. In amore l'attrazione si accende come non mai. Acquario, la curiosità è alta e vi condurrà verso nuove esperienze. Ascoltate il vostro istinto. Le novità sul piano lavorativo sono dietro l'angolo se saprete andare incontro ai cambiamenti. Tuttavia, moderate l'entusiasmo in amore. Pesci, sarà una giornata perfetta per riflettere su piani a lungo termine senza trascurare i progressi quotidiani. L'amore va coltivato con gesti semplici e schietti che scaldano il cuore. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. Chi crede nel destino giustifica l'inerzia. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando Radio Selene.

a voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura la politica. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria. Occhi puntati su Bannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Tajani critica i magistrati perdonisti che non convalidano gli arresti. Esterrefatta la ANM, logica contraria allo Stato di diritto. Forza Italia intanto rivendica la vittoria sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina. Ora la cronaca. Si sono svolti gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39enne di Chivasso, fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti, l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. Il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando ha ammesso di aver ucciso Colapietro involontariamente nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. Due uomini di 76 anni hanno perso la vita in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a San Polo di Piave nel Trevigiano. Lo schianto è avvenuto a un incrocio dove l'auto su cui viaggiavano le due vittime si è scontrata con una vettura con a bordo due 25enni. Per i primi non c'è stato nulla da fare, mentre i giovani dell'altra auto sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Uno è già stato dimesso, l'altro è stato trattenuto per ulteriori accertamenti, anche in relazione alle condizioni di guida. Ora agli esteri. Un drone russo ha colpito un edificio adibito ad uffici nel distretto di Solomiansk a Kiev. Lo ha riferito all'amministrazione militare della capitale ucraina, secondo quanto riportato da Ukrinform. Un edificio adibito a uffici è stato colpito nel distretto di Solomiansk, viene scritto. I servizi di emergenza sono in viaggio verso il luogo dell'incidente. A Kiev e in diverse regioni è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia rappresentata dai droni. Torniamo in Italia. Dentro lo scatolone una pelle di tigre con tanto di testa danneggiata e segnata dal tempo e poi una lettera scritta a PC. Una scoperta alquanto misteriosa e inquietante, quella fatta davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino, in provincia di Macerata, nei giorni scorsi. A trovarla è stato il responsabile della struttura che ha subito coinvolto le autorità competenti. Il tappeto è stato sequestrato e ora sono in corso le indagini per ricostruirne la provenienza. Chiudiamo con lo sport. Arriva un'altra medaglia per l'Italia nei mondiali di ciclismo in corso a Montreal, che si chiudono oggi con l'attesissima prova al maschile. Elisa Longo-Borghini contribuisce al rientro del gruppo, attacca in prima persona e poi non riesce a resistere all'allungo di Vollering e Nieva Doma nell'ultimo giro. L'atleta azzurra tenta disperatamente di rientrare mentre le rivali si studiano, ma è bronzo. Oro all'olandese che conquista l'Inter. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Radio Seleni.
1: Una strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Domenica 27 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con

0: Riviera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuova polemica sul sessismo del generale ed eurodeputato ex leghista Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Ha pubblicato una foto di propaganda elettorale in cui appaiono la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale, che evidenzia una scollatura molto profonda. L'immagine era stata pubblicata venerdì scorso con la scritta: il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore né il bidone dell'umido della politica nazionale. Siracusano ha deciso di ribattere annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci. Intanto urne aperte in Calabria per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria-Locri.
1: Passiamo alla cronaca. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian de Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Ieri si sono svolti in carcere gli interrogatori di garanzia. Davanti al GIP anche Nicole Formichetti, la docente di Rieti che ha preso in affitto la casa, e Keith Buttig. Le due donne sono indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere.
2: Un ventenne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Porto Cannone, in provincia di Campobasso, con l'accusa di aver tentato di rubare un'automobile e di aver sottratto alcuni oggetti dall'interno di un'altra vettura. L'uomo, di nazionalità straniera, è stato inoltre denunciato per porto abusivo di arma bianca dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Per il ventenne è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Porto Cannone.
1: Tre persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk, nella regione di Zaporizhia. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell'amministrazione militare di Zaporizhia, Mikhailo Semikhin, secondo quanto riportato da Ukrinform.
2: Il direttore tecnico dello Stretto di Messina, Valerio Mele, lascia la società e dal 1 ottobre passa all'ANAS, assumendo l'incarico di Chief Operating Officer. Il nuovo incarico coincide con l'avvio nei prossimi giorni dell'istruttoria presso il CIPES, con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto, sottolinea un comunicato della società. La seconda delibera del comitato è attesa entro ottobre e andrà sottoposta nuovamente alla Corte dei Conti, dopo che in autunno scorso non ha concesso il visto di legittimità.
1: Calcio e Nations League, non solo lo show della Spagna Wembley, che vince 3-2 contro l'Inghilterra. Nel gruppo 3 di Lega A vince anche la Croazia in Repubblica Ceca, grazie anche a un gol dell'infinito Modric. In Lega B la Svizzera passeggia in Macedonia del Nord, a segno anche Freuler. Altri due ex Serie A, Aslani e Duda, trascinano dal dischetto Albania e Slovacchia in Lega C. Vittoria della Finlandia con Tris di Poyanpalo, sconfitta della Bulgaria con il Lussemburgo e pareggio in Slovenia-Scozia.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: pezzi disponibili. Offerte vincolate al finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Buongiorno e buona domenica a tutti. Oggi è il 27 settembre, sono le 8:54 e questa è Radio Selene. Inizia qui una diretta che ci condurrà fino alle 12 circa, in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Fiera del Levante, padiglione 85-89. Questa è Radio Selenium.
1: Questa è Carla De Girolimo che vi chiede: sarà per voi una domenica di relax o di lavoro? Noi comunque cercheremo di renderla piacevole con la bella musica di Radio Selene. Arriva La città degli angeli di Achille Lauro.

emozioni con noi qui su Radio Selene. Ancora buona domenica a voi che anche oggi vi siete sintonizzati sulle nostre frequenze oppure avete attuato la modalità streaming dal sito radioselene.it. Grazie e buongiorno soprattutto alle mamme che oggi si sono svegliate con un diavolo per capello perché stanotte non sono riuscite a riposare per bene a causa di quel figlio o quella figlia che non si volevano proprio ritirare ieri sera. Inutile invece credo dare il buongiorno a questi ultimi perché immagino che a quest'ora stiano ancora dormendo, ma mo che vi svegliate, vedi le grida. Però l'augurio più sentito di un sereno e buongiorno va a quelli come mio fratello che alla veneranda età di 50 anni e passa con una famiglia propria a casa ieri sera hanno ricevuto ben 12 chiamate dalla madre mentre erano a cena con gli amici che voleva sapere se si era ritirato e perché fosse ancora in giro a quell'ora con una famiglia a casa che lo aspettava e poi lo ha costretto pure a mandargli un messaggio prima di mettersi a letto. Però non vi lamentate troppo perché ricordate che chi ha la mamma non piange, è questa la verità. Vi spiegherò perché vi ho raccontato questa cosa tra poco. Intanto sentiamoci la bellissima Chosen Texas, Ella Langley.

È bella, sì, l'avevo detto, molto molto bella. Allora, adesso io voglio raccontarvi come mai ho, dopo tutta questa sfilza di buongiorno, ho raccontato il fatto che vi ho appena finito di raccontare. Allora, naturalmente voglio coinvolgervi attivamente e siccome si sa che mal comune è mezzo gaudio, io oggi vi voglio chiedere se voi che per esempio vivete da soli da X anni ricevete ancora le chiamate di vostra madre che vuole sapere se vi siete ritirati, se vi siete coperti abbastanza, se avete mangiato, eccetera eccetera eccetera. E visto che ci siete, ditemi soprattutto come reagite voi a questa telefonata e magari pure quelli che vi stanno accanto, gli amici che secondo me si sganasciano dalle risate in questi casi. Oppure raccontatemi se vi manca quella telefonata che purtroppo non può più arrivare. Fatelo, io aspetto i vostri messaggi o le vostre note vocali al 347 7272274.

0: Sapevate che oggi, domenica 27 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari con Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 vi racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Noi di Radio Selene vi aspettiamo alla Fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale. Oggi, domenica 27 settembre, in diretta a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.
2: Domenica 27 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
3: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con

0: in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa canzone diventerà un classico, ne sono certa. Meraviglioso errore, Gianna Nannini. E adesso diamo un'occhiata al meteo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo per la Puglia di oggi, domenica 27 settembre. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio, con temperature massime comprese tra 24 e 26 gradi e valori notturni pressoché invariati. Per quanto riguarda i mari, invece, avremo il basso Adriatico ed il canale d'Otranto mossi.
1: Stai ascoltando

Sempre bello riascoltare il Lit FIBA, questa era Proibito. In arrivo invece c'è il nuovo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi, che è il primo estratto da Amatore, il decimo album del cantautore, che uscirà il 23 ottobre. Cremonini, a proposito di questo pezzo, ha detto che è il suono che aveva voglia di sentire accendendo la radio. E voi lo avete ascoltato? Che ne pensate? Io sono proprio curiosa.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Mangiato, hai messo la maglia di lana, ma con chi sei? Non devi fare tardi. Sono queste le domande senza tempo che ci fa la mamma anche quando abbiamo 50 anni. E a voi le fa? Fatemelo sapere. 347 72 72 274.

Buona domenica, ancora buona domenica a voi tutti. Questa è Radio Selene. Noi stavamo morendo dalle risate perché è arrivato un messaggio che dice così: era la mia prima notte di nozze, mia madre ha avuto il coraggio di chiamarmi per chiedermi se mi ero divertito, ero stato bene, e poi ha chiuso dicendo: beh, adesso non fate tardi, andate a dormire che domani dovete

0: ne sono bruciate di cose quest'estate. Per fortuna non città, più o meno. Vabbè, sentiamo se ci sono buone notizie adesso. Arrivano quelle dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Urne aperte in Calabria. Oggi e domani si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Polemica sul sessismo di Roberto Vannacci, che venerdì ha pubblicato una foto in cui appare la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale, che evidenzia una scollatura molto profonda. Siracusano ha deciso di ribattere, annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci.
2: Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo avrebbe raccontato agli inquirenti Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Ieri davanti al GIP anche Nicole Formichetti, la docente di Rieti che ha preso in affitto la casa, e Kate Buttig. Le due donne sono indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere.
3: Donald Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz, ribattezzato dal tycoon lo stretto di Trump, e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. L'Iran ha precisato però che Teheran non ha ancora ricevuto una risposta definitiva da Washington tramite i mediatori.
2: Tecnologia. OpenAI ha dichiarato di avere sospeso la dei suoi modelli di intelligenza artificiale più recenti in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di AI agire in modo autonomo e non autorizzato. L'azienda solo 2 giorni fa aveva reso noto di avere attivato diverse verifiche sui modelli che avevano agito in modo inaspettato durante la ricerca di informazioni su siti web del governo federale, andando oltre quanto loro richiesto. Da qui la decisione di interrompere lo sviluppo.
3: Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes, la città delle apparizioni mariane. Alle 11 la messa all'aperto nella prateria del santuario. Si terrà invece nel tardo pomeriggio uno dei momenti più attesi di questo viaggio in Francia, l'incontro privato tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero.
2: Il calcio in chiusura. Nicolò Barella resta a casa e non parte con la nazionale per Bursa, dove lunedì sera affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita in Nations League. Stessa sorte per altri 9 azzurri: a Nor, Coppola, Inacio, Quadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma. Il CT Roberto Mancini ha deciso di dividere il gruppo per gestire al meglio la preparazione in vista delle partite in programma con la Francia a Parigi e ancora contro la nazionale turca a Bologna.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, Padiglione 85-89.
1: Questa è Radio Selene.
0: E mentre io continuo ancora a ridere al pensiero della mamma che lo chiama la prima notte di nozze e gli dice di non far tardi, noi di Radio Selene vi regaliamo un pieno di musica. Arriva Heroin, Maroon 5 e poi molto caldo.

Ancora buona domenica a tutti gli amici di Radio Selene, ma magari proprio qualcuno di voi in questo momento sta portando in giro il suo amico a quattro zampe, e allora sono convinta che questa notizia lo o la farà sorridere. Arriva dal Brasile, dove nello stato del Pernambuco, ed esattamente a Caruaru, c'è un sacerdote che si chiama Padre João Paulo Araújo Gomes, che raccoglie gli animali abbandonati in città e si occupa di loro, li fa sterilizzare, vaccinare, li dà da mangiare, poi durante la messa li tiene con sé sull'altare per presentarli alla comunità. Poi alla fine di tutta la funzione, durante gli avvisi di rito, ne prende uno in braccio ed invita i fedeli ad adottarlo, e spesso questa cosa funziona. Sono bellissime le foto che fanno il giro del web. Quella che sto guardando per esempio in questo momento mostra un cane, sapete, tipo quei meticci tipo pastore tedesco, che è in piedi sulle zampe posteriori con una zampa appoggiata sul braccio del padre, come a volerlo chiamare, no? Lui è in abito talare sull'altare e lo accarezza. Il suo impegno è stato riconosciuto dalla città, che gli ha dato addirittura la cittadinanza onoraria, e ha fatto bene. Però io penso ai fedeli, che secondo me si devono divertire molto in chiesa ad osservare tutti questi randagi in un ambiente estraneo. Sapete come succede quando ci

0: figli a cercare di richiamarlo. Basta, smettila, vieni qua, stai zitto, stai zitto.
1: Bello, no? Io di solito non stacco gli occhi da loro. Vabbè, vabbè, musica adesso.

Another alle 10:18 su Radio Selene. Oggi è 27 settembre, purtroppo l'estate è andata e a tal proposito stanno uscendo moltissimi studi dei principali istituti di ricerca che affermano che ormai questo mese, settembre, si è definitivamente trasformato in un vero e proprio pilastro della destagionalizzazione turistica in Italia, perché ovviamente c'è meno affollamento, le temperature sono più miti, i prezzi sono più contenuti e quindi italiani e stranieri se ne vanno in giro per la nostra bella regione e anche nazione. Confcommercio dice che 10 milioni di italiani lo hanno fatto quest'anno e la maggior parte di loro ha scelto aree rurali e piccoli borghi dove va fortissimo il turismo esperienziale, sapete, tipo partecipare alle vendemmie o ai lavori di preparazione delle produzioni agricole e poi naturalmente assistere e degustare, che è la parte più importante del programma sempre. Poi secondo me settembre è anche il momento per scoprire meglio i luoghi, perché è più vero. Per esempio ad agosto in Brasile, quando c'ero io, i bambini andavano a scuola, per me è stato bellissimo scoprire quella routine, vederli in giro presto la mattina con i capelli ancora arruffati, con i genitori, fratellini o qualcuno che andava in bici, scoprire se indossavano oppure no delle divise. Insomma, veramente bello vedere la verità. Naturalmente in questo mese ci sono sagre, feste, di tutto di più, ma ve ne parlerò tra poco.

0: una domanda per voi. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? E allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione ed in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Domenica 27 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari, da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre, a partire dalle 16.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

Florence Rihanna, che non so se ci sarà questa sera a Los Angeles, dove alle 19:30 da noi 1:30 circa tornano gli MTV Video Music Awards e c'è grande attesa per il ritorno di Madonna, che manca da 23 anni e deve difendere il trono da molte agguerritissime ed amate artiste. Infatti questi MTV Video Music Awards, che premiano i migliori videoclip e le canzoni di maggior successo degli ultimi mesi, si preannunciano come uno scontro generazionale. La cerimonia al Peacock Theater di Los Angeles è condotta da Snoop Dogg e ha una scaletta lunghissima. Madonna è l'artista che ha ottenuto il maggior numero di nomination, 13 in tutto, e stanotte si esibirà pure. E poi ci sono Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Ariana Grande tra gli artisti candidati in un'edizione che almeno sulla carta parla al femminile. 89 nomination per le donne e 46 per gli uomini.

una bella doppietta di grandi artisti italiani. Abbiamo sentito Perdono di Tiziano Ferro e Lazza e in arrivo c'è Elisa con il suo bellissimo Kintsugi, una novità che stiamo suonando da un po' qui su Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con sconti.

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: ascoltando. Vi stiamo per regalare tanta, tanta musica. Iniziamo da Che fastidio, Dito nella piaga, e poi andiamo avanti, avanti.
1: Radio Serene. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: bravi.
1: Ci vuole una laurea, Coez, una novità di quest'anno. Ed ora arriva Gypsy Woman di Crystal Waters, un brano che è diventato un'icona mondiale della musica house degli anni 90, con una storia triste però, perché è quella di una senza tetto. Ascoltiamolo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
9: Questa è Radio Selene.
10: Domenica 27 settembre in compagnia di Carla e Silvio Tempesta dall'altra parte del vetro, che non avevo ancora salutato, e grazie a lui che state per ascoltare Dabiano David con Talk to Me e San Francisco dei Village People dal 1976.

0: farvi muovere un po' in questo momento dell'anno che non è così semplice. I piccoli sono appena tornati a scuola ed è un momento delicato che a volte coincide con una delle fasi più stressanti dell'anno, sia per i genitori che per i bambini, perché organizzare il materiale scolastico, adattarsi alla nuova routine, gestire le emozioni sono sfide comuni che spesso portano naturalmente a un aumento dell'ansia, tanto che uno studio di Go Students ha rivelato che l'87% dei genitori è sopraffatto dallo stress durante questo periodo. Però si possono fare delle cose per stare meglio, tipo organizzare un calendario familiare per gestire non solo le attività scolastiche ma anche gli appuntamenti e tutti gli infiniti impegni extrascolastici, oppure cercare il supporto di altri genitori per condividere esperienze e ridurre il carico mentale. Insomma, vi prego, fate tutto quello che potete per evitarvi di stressarvi in questo modo.
1: Scusate, volevo sapere, hanno detto di portare 3 quaderni e 2 a quadrotti e una riga. Scusa, ma i 3 quadernoni sono i quadretti? Cioè, voglio dire, i 3 quadernoni sono i 2 quadretti? Sono lo stesso? Come sarebbe i quadernoni e 2 quadrotti e una riga? I 3 quadernoni sono altri quaderni, non sono i quadrotti? Non lo so.

terminati, maledetti noi, quanto ci stressiamo a settembre soprattutto, però ogni tanto arrivano pure delle belle notizie, per esempio questa: per tutti i turisti e per tutti i pugliesi che prendono spesso l'aereo per diletto o per lavoro e quando atterrano di notte sono costretti spesso ad attese vane, code infinite, gravi disagi per raggiungere la città, arriva una buona notizia. Dopo le polemiche di questa settimana per gli ennesimi problemi, l'amministrazione comunale ha annunciato che sta per mettere in campo una sperimentazione sul collegamento tra l'aeroporto di Bari e il centro città, con 3 corse aggiuntive nelle ore notturne. Il comune la avvierà nel mese di ottobre, quindi adesso, utilizzando una parte delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno. Aggiunge ulteriori corse che saranno precisamente all'1:10, alle 2:10 e alle 3:10.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, trovi

0: per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

carichiata d'energia con The Heat Is On di Glenn Frey. Ed ora prendete carta e penna perché voglio darvi qualche suggerimento per celebrare nel modo più giusto questa ultima domenica di settembre. Iniziamo con la musica. C'è Raff stasera che chiude la Fiera del Levante con il suo ultimo tour Infinito 2026, mentre a San Michele di Bari c'è Michele Zarrillo e a Giovinazzo gli apre la classe. A Gallipoli invece potreste unirvi alle ronde di musica popolare in occasione della festa patronale in onore dei santi medici Cosma e Damiano. A Rutigliano poi si celebra l'uva, mentre c'è l'ultimo giorno della 60esima sagra della zampina, del bocconcino e del buon vino a San Michele di Bari. E a San Severo, in provincia di Foggia, c'è Beer and Food Festival per la promozione dei prodotti del territorio. Spostiamoci poi in zona di Taranto, dove vi suggerisco di andare al Parco Storico Naturalistico di Lama, dove è in corso la 15esima edizione della Battaglia dell'undicesimo secolo, che è una rievocazione storica che si svolge nel bosco e nella macchia mediterranea. Sappiate però che qui c'è un biglietto d'ingresso piccolo, però naturalmente ci sono molte altre cose in giro, però resta sempre valida l'ipotesi di starvene sul divano con la copertina, che è già diventata una compagnia piacevolissima, e magari ascoltarvi la bella musica di Radio Selenium.

Cattive abitudini, ed ora ascoltiamoci il nuovo brano degli U2 che sono finalmente tornati giovedì scorso. È il secondo singolo estratto da Carnival Deluxe, sedicesimo album in studio degli U2, in uscita il 13 novembre. E allora ascoltiamoci insieme la band irlandese con Silenzio.

0: Siete in cerca di un cambiamento? Vi piacciono le novità, quelle buone buone? E allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione ed in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
2: Grazie.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie a voi.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Abbraccio sentito alle 11:48 qui su Radio Selene va a tutti quelli che oggi si devono dedicare al cambio di stagione. Veramente vi sento, è dura, ma tutti insieme ce la faremo, lo so.

0: E così anche quest'oggi noi abbiamo finito. Vi ricordo che alle 16 saremo in diretta alla Fiera del Levante, grazie a Divella, passione mediterranea nel mondo, per la collaborazione. Noi ci sentiamo prestissimo. Buona domenica.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
5: Radio Selene. Yeah!

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Domenica 27 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con sconti fino a 19.400 euro. La nuova GLC Coupé fino a 31.200 euro. Affrettati, ci sono pochi pezzi disponibili. Offerte vincolate al finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizia Automotive, il tuo copilota.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
9: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
10: Sì.
9: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
11: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
9: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
11: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
9: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
12: Grazie, sono commossa.
9: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene.

voglio ricordarvi un appuntamento importante. Oggi, domenica 27 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari con Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 vi racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le proporzioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Noi di Radio Selene vi aspettiamo alla Fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale. Oggi, domenica 27 settembre, in diretta, a partire dalle 16.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Seggi aperti dalle 7 di questa mattina a Reggio Calabria e nei 70 comuni della città metropolitana per le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Tornata elettorale caratterizzata dalla polemica sul sessismo di Roberto Vannacci dopo che ha pubblicato una foto in cui appare la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano ritoccata con intelligenza artificiale che evidenzia una scollatura molto profonda. Pronta la querela nei confronti dell'ex generale.
1: Per la cronaca, salgono a 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbero essere riascoltati nei prossimi giorni dagli inquirenti. Il cognato della vittima ha già fornito la propria versione dei fatti, ha riferito di non avere visto la caduta. Lui e un altro operaio si trovavano in un'altra zona della struttura.
2: Un'operazione di sicurezza è scattata nei pressi della base della Royal Air Force di Fairford, nel Regno Unito, dopo la segnalazione della possibile presenza di esplosivi. La polizia ha dichiarato un major incident e ha disposto l'evacuazione di alcune abitazioni nella zona di Welford, non lontano dal quartier generale militare. Diversi uomini sono stati arrestati con l'accusa di reati previsti dall'Explosivist Act.
1: 10 persone, tra alpinisti e guide, risultano dispersi al campo base dell'Himlung in Nepal, travolto da una valanga alle prime ore di questa mattina. I dispersi sono tutti nepalesi e si trovavano in vetta a 7.126 metri vicino al confine col territorio cinese del Tibet. 8 membri della nostra squadra di spedizione e altri 2 di un'altra compagnia risultano dispersi, ha dichiarato la AFP, un organizzatore di spedizioni dell'Himalaya Holidays Trekking, aggiungendo che tutti i dispersi sono nepalesi.
2: OpenAI ferma l'addestramento dei suoi recenti modelli di intelligenza artificiale per crescenti denunce di agenti che hanno agito incontrollatamente. Stop a poche ore dalla missione della società americana di altri incidenti di suoi agenti a caccia di dati su siti web governativi andando oltre quanto richiesto. Tentarono di violare il sito del Dipartimento Istruzione ed entrarono nel sito che controlla la borsa americana. In Australia, violato sito su servizi ai cittadini e salute pubblica, i test riprenderanno con più misure di sicurezza.
1: Chiudiamo parlando di economia. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina e 2,377 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il diesel è sempre più vicino ai 2 euro e mezzo al litro. Eni, come noto, ha deciso per un price cap con la benzina a 1,99 e il diesel a 2,19 euro al litro.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
4: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop. È il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
7: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2006.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Con chi parlo?
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Tanti auguri, signora Maria!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Un gigantesco ti voglio bene!
6: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ma che meraviglia, oh, grazie!
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

Fiera del Levante, padiglione 85-89. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1996.

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene. Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1985.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Radio Selene.
5: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro...

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate.
3: Ora con Stefano Alicchio e Maria Rita Minoia.
4: Buon pomeriggio da Mo Vale, come si dice in questi casi, cioè tutto ciò che diremo ci assumiamo la responsabilità di tutto ciò che diciamo, perché siamo in diretta e non si può tornare indietro.
3: Non si può tornare indietro.
4: Non si può fare come il nastro rewind.
3: Rewind,
4: tra l'altro rewind che arriverà alle 19 quando termineremo questa diretta dalla Fiera del Levante di Bari. Radio Selene per la seconda domenica è qui con Gruppo Marino, ma ce lo potevate dire che venivamo in costume?
3: Sì, ma dai, una comunicazione, un messaggino, un WhatsApp, cioè, portate il costume.
4: Portate il costume, dopodiché pure un tuffetto, siamo vicino al mare, perché veramente è una bella domenica calda. Vero che fa caldo? Vero che fa caldo? C'è chi è arrivato tutto bello coperto e chissà, farà freddo dopo. No, no, no.
3: No, e cominciano a spogliarsi.
4: È un bel pomeriggio. Allora, noi abbiamo una bella postazione, devo dire. Vi diamo il buon pomeriggio, in questo caso, l'accoglienza, perché siamo proprio all'ingresso orientale. E Gruppo Marino si trova al padiglione 85-80, piazzale 85-89, quindi siamo qua, ci trovate. Tra l'altro c'era un nostro radioascoltatore, guarda, in tempo reale ha scritto,
3: sì.
4: Lui si chiama Gianvito ed è di San Vito dei Normanni, scriveva: ma dove siete? Io sono arrivato alla Fiera delle Levante, siamo qua.
3: Siamo appena arrivati e non ci schiodiamo di qui sino alle 19, appunto, come
4: esatto,
3: diceva Maria.
4: Perché
3: Rita.
4: Siamo praticamente in questo stand che dovete sapere è il più grande della fiera, con 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, quindi c'è tutto un mondo praticamente da raccontare che noi faremo fino alle 19. Grazie, già lo salutiamo naturalmente la nostra parte tecnica, Teo De Marinis e Dario Quagliarella, si occuperanno loro di questa esterna in diretta su Radio Selene ma anche sui social.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: noi mai senza parole,
1: ci possiamo zittire o qualcuno possa farlo per noi. Intanto devo dire senza parole tutta una serie di promozioni di cui parleremo più avanti qui a Gruppo Marino. A proposito, se siete in auto, se state trovando anche parcheggio in questo momento per arrivare qui all'interno della Fiera del Levante, ovviamente questo è un invito ufficiale da parte nostra, veniteci a trovare.
0: Esattamente, allora siamo al piazzale 85-89, ingresso orientale, più facile di così, cioè veramente molto molto facile, quindi davvero vi facciamo l'accoglienza in questa domenica, oggi 27 settembre 2026, una bellissima domenica di settembre, abbiamo ricominciato a sudare, avevamo quasi smesso, invece assolutamente no. Come appunto tu dicevi, tantissime promozioni, io anticipavo, no, Gruppo Marino ha lo stand più grande in fiera, ci sono 6.000 metri quadri con 600 auto praticamente in pronta consegna tra nuovo, usato, chilometro zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Poi c'è stato anche un concorso di cui magari parliamo più tardi.
1: Sì, un bel concorso.
0: E oggi ci sarà la chiusura con il botto. Boom, boom.
1: Vero, vero, vero. Anche perché poi ricordiamo che il Gruppo Marino è presente su tutto il territorio regionale con una serie di sedi, sono davvero tante, a Bari, a Lecce, Policoro, a Matera, a Modugno, a Barletta, ma anche Foggia, Casarano, Gioia del Colle e Maglie. Però devo dire che questa è una ghiotta occasione per trovare la tua prossima auto proprio qui alla Fiera del Levante.
0: Eh sì, questo vale naturalmente anche per noi, infatti ci sono tanti curiosi ma anche tantissime persone interessate che hanno avuto a disposizione tutta la settimana di Fiera del Levante. Allora, noi vogliamo anche ricordare, stare vicini, come dire, vicini vicini a chi magari non può raggiungere Bari, non può venire qui in fiera ma ascolta la radio da altre zone,
1: certo,
0: della Puglia. Tenete sempre bene a mente il nostro numero WhatsApp, perché quello vi dà la possibilità comunque di interagire con noi. Vogliamo sapere, siete stati al mare oggi? Avete fatto il bagno? Perché a Monopoli sì, te lo dico, ho visto io con i miei occhi ieri mattina, nonostante ieri mattina era anche un po' più fresco rispetto ad oggi, c'era pure il vento e c'era gente in spiaggia a prendere il sole, ma anche alcuni folli che facevano il bagno.
1: Siamo
0: con il mare
1: un po'
0: agitato.
1: Invidiosi, una punta di invidia ce l'abbiamo.
0: È un pochettino. E quindi siete stati al mare oggi oppure avete optato per altro in questa domenica di autunno? È la prima domenica di autunno. 347-7272-274. Mi stai riprendendo? Vengo magra? Perché altrimenti.
1: Intanto io non sono andato al mare perché appunto avevamo questo bel impegno radiofonico, quindi la mia domenica è stata a base di braciola.
0: Classico
1: pranzo della domenica pugliese, prima di prepararci a questa diretta qui dal Gruppo Marino.
0: Beh, io ho mangiato le orecchiette ora che ci penso, quindi siamo là, no? Anche la domenica si mangia
1: il
0: no, il sugo fresco.
1: Sugo fresco, sì, leggera.
0: Presto ancora per il ragù, più in là,
1: più avanti. Va bene. Intanto vogliamo salutare anche Viviana Fasciano, perché come al solito Radio Selene va in onda per radio, ma poi tante cose simpatiche.
0: Cioè, seduto proprio non puoi stare.
1: Io non riesco a stare, vado vicino a Dario. No, dicevo, ci saranno tante storie che potrete vedere sulle nostre pagine social. La facciamo partire questa canzone perché in ognuno di noi c'è una parte maschile e una femminile. È probabilmente quello che racconta Benson Boone proprio in questa canzone qui. 16:22 in questo preciso istante. Hai fatto bene prima a ricordare il numero WhatsApp 347-7272-274. E adesso questa canzone che titola Man in Me.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: pilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: su Radio Selena in questa domenica pomeriggio. Ricordiamo che siamo in esterna, quindi possiamo incontrarci anche con i nostri ascoltatori o chi vuole avvicinarsi e capire un po' di più anche come funziona un po' il mondo della radio in esterna, no? Siamo al gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. Stefano, ce l'abbiamo solo noi,
1: È vero,
0: ce l'abbiamo,
1: vero,
0: solo. Questo è un momento proprio da immortalare e vedo che vi siete anche parecchio organizzati.
1: Ci sono attrezzati.
0: Perché
1: ci
0: poi
1: sono
0: si useranno le immagini e i video.
1: Sì, magari anche, come dire, per qualche ricatto.
0: Chi lo sa. Però la presentiamo, perché diamo il benvenuto al direttore generale Maristella Fioretti. Benvenuta su Radio Selene.
2: Grazie.
0: Abbiamo rotto il ghiaccio, quindi è questo, è quella una chiacchierata.
1: Se qualcosa la dovevamo rompere, meglio il ghiaccio che qualsiasi altra cosa, direi, no? Anche perché noi siamo qui con Maristella, ci diamo del tu.
0: Abbiamo deciso di non ci saremmo permessi mai, abbiamo detto anche perché noi potremmo essere gli zii. Sei giovane.
1: Io il fratello più piccolo, il minore.
0: Giovanissima. Allora, visto che stiamo parlando, l'abbiamo fatto anche la scorsa settimana, lo facciamo anche quest'oggi ben volentieri per scoprire un po' tutto il mondo di Gruppo Marino. Qual è il vero successo di Gruppo Marino?
2: Allora, il successo è sicuramente la squadra. Da tempo abbiamo capito che la vera differenza la fanno le persone.
0: Non è male, perché effettivamente è così,
1: è vero, il valore
0: non è
1: aggiunto,
0: scontata,
1: vero,
0: questa
1: di qualsiasi
0: cosa.
1: Team sono proprio le persone. Ma a proposito di persone, perché io vedo un bel po' di persone in giro, quante persone siete?
2: Beh, oggi siamo quasi 120, 45 venditori, e poi ci sono 75 persone che provengono più o meno da tutti i settori dell'azienda, che sono venuti qui per sostenerci volontariamente.
0: Nessuno sotto costrizione, e mi sembra anche giusto. Come organizzate in questo caso questa settimana, come avete organizzato le vostre giornate qui in fiera?
2: Beh, ogni mattina facciamo un briefing, in questo briefing diamo qualche numero, ci diciamo quelli che sono gli obiettivi del giorno, li ripartiamo per brand, per momenti, insomma per stock, e dopodiché ovviamente carichiamo la squadra, ci sfruttiamo un po' e non può mancare la colazione.
0: Lo stavo chiedendo.
1: È avanzato un cornetto? No, lo chiedo così, a passanti, è avanzato un cornetto? Noi.
2: Niente da noi.
1: Bene, allora, se c'è uno ai frutti di bosco, io ben volentieri.
2: Lo chiediamo subito.
0: Pure uguale.
1: Ok, tutto questo per ben 9 giorni.
2: Beh sì, 9 giorni, lunghi 9 giorni, ogni giorno ce ne inventiamo una, ma onestamente

0: tra l'altro sono davvero tutti molto giovani, quindi un po' li prendiamo in giro tra virgolette, ci si scherza, però effettivamente c'è un grande lavoro dietro, perché poi gestire, come dicevamo anche in apertura, tutti questi metri quadri non è sicuramente facile, però ogni anno andate a casa davvero con grandi soddisfazioni.
1: Certo.
2: E sì, devo dire poi tra l'altro che raggiungere l'obiettivo prima della chiusura è davvero un grandissimo risultato, quindi evidentemente c'è una squadra sicuramente molto affiatata, tutti che remano verso la stessa direzione, e devo dire che ovviamente grazie a una serie di promozioni, perché vedevo 3 anni di furto incendio, 1 anno di manutenzione, risparmi sino al 40% sul listino nuovo, devo dire che sono tutti i fattori che portano poi il potenziale cliente a sottoscrivere quel famoso contrattino.
0: Il contrattino. Noi ringraziamo il direttore generale di Gruppo Marino Maristella Fioretti. Adesso possiamo andare a mangiare il cornetto
2: e frutti di bosco.
0: Grazie
1: a voi.
2: Grazie mille.
1: Ciao.
3: Stai ascoltando Radio

0: musica questo pomeriggio. Bad. Michael Jackson.
1: Beh, insomma, noi di Radio Sirene siamo un po' come Gruppo Marino, non riusciamo a stare fermi con queste canzoni iconiche. Poi del re del pop è davvero impossibile.
0: Aspetta, guarda Dario, lo so che abbiamo dei tempi, ma io voglio fare una cosa proprio indiretta, indirettissima, per proprio perché se non le facciamo quando siamo in diretta, c'è una nostra ascoltatrice, Rosanna, vieni. Ma che carina,
1: perché quella di Radio Sirene è una big family, è una grande famiglia.
2: Ciao.
0: Allora, lei ha mandato una foto, scusa, ma vieni a trovarci, perché c'è sempre questa timidezza, no?
1: Sì, invece ma no, che hai poi fatto svanisce bene, immediatamente.
0: Vieni a sudare un po' con noi.
2: Oggi è una giornata molto calda, non
0: allora,
2: ti vedevo.
0: Rosanna è di Andria ed è qui in fiera. Sei da questa mattina o sei arrivata tra poco?
2: No, da stamattina.
0: Benissimo. Da quanti anni ascolti Radio Sirene? Riesci a fare un po' mente locale?
2: Tanti, dai tempi di Rete Selena.
0: Quindi siamo davvero, quella radio c'ha quasi 42 anni, quindi sono passati davvero un bel po' di anni. Allora, di questa cerchi una macchina, ti possiamo aiutare, ti possiamo raccomandare.
2: Senti, in realtà ho già fatto l'anno scorso.
0: Ah,
1: ok, ti sei
0: benissimo.
1: Portata avanti, hai fatto bene.
0: Allora, Rosanna merita sicuramente i nostri gadget, te li diamo tra pochissimo. Intanto, visto che Dario è diventato scuro in volto.
1: Sì, Dario, un attimo. Ti siamo capitati noi che non ci arresta, non ci ferma nessuno, ma il freno, ma non serve qui. No, allora spieghiamo meglio, Maria Rita,
0: sì,
1: perché qual è stata la modalità di raccattamento di Rosanna.
0: No, questo lo dobbiamo svelare più tardi.
1: No, beh, ricordiamo, c'è un numero WhatsApp, Rosanna ha mandato la foto qui, si vedeva benissimo che era nei paraggi, quindi noi l'abbiamo subito
0: benissimo
1: pescata.
0: Quindi sia chi ci ascolta ma anche chi è qua, palesatevi e venite a trovarci. Guarda, è veramente molto semplice.
1: 347-7272.
0: Ti abbiamo fatto male?
2: No, visto il stalkerizzo sia online che di presente.
0: Ma noi siamo veramente ben felici.
1: Amiamo
0: di essere stalkerizzati, davvero.
1: Vogliamo far presentare a Rosanna
0: la novità.
1: Glielo
0: devi suggerire nell'orecchio la canzone. La facciamo partire così?
1: Perfetto.
0: Chi abbiamo ad ascoltare nello spazio novità su Radio Sirene?
2: Ascoltiamo Cesare Cremonini con Paparazzi. Come?

0: Gang su Radio Selene in questo speciale pomeriggio in diretta. Siamo in diretta dal padiglione 85-89, piazzale 85-89.
1: E adesso ti piazzo questa canzone
0: Gruppo
1: qui.
0: Marina.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selene.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'amore comune, zero assoluto.
1: Ma questa canzone ci dà il là. È vero. Il là per lanciare l'argomento di questo pomeriggio legato naturalmente alle auto. Quante cose si possono fare in macchina? Innanzitutto ascoltare la radio.
0: Ascoltare la radio, Radio Serena.
1: Quanti ascoltano la radio in macchina? Si riflette, si pensa, ci si resta concentrati naturalmente, quello è l'invito, però... Sicuramente si può pensare, si può riflettere.
0: Sì, poi diciamo che ci sono tutta una serie di cose che si fanno in macchina quando nessuno ci guarda, perché quando siamo in macchina noi pensiamo di avere quel potere speciale dell'essere invisibili, vero?
1: Sì.
0: E quindi alle volte quando siamo lì fermi al semaforo scatta, come dire, la parte più istintiva. Ecco,
1: vabbè, io per esempio quando sono al semaforo approfitto per mettere il rossetto se non ho fatto in tempo a metterlo quando sono uscita di casa.
0: Sì.
1: Scaccolarmi devo dire mai.
0: Apro
1: una piccola parentesi, se sentite boom boom boom sono gli sbandieratori che abbiamo qua di fronte a Gruppo Marino, Piazzale 85-89. E poi diciamo che la macchina da sempre è vista come l'abitacolo per poter avere un momento di intimità.
0: Ma come sei elegante!
1: Io avrei detto
0: che la macchina può essere un posto dove si può fare benissimo l'amore.
1: Devo dire,
0: soprattutto, no, quando si è particolarmente giovani, magari abbiamo preso da poco la patente.
1: Per le acrobazie
0: perché devo dire che bisogna essere atletici per poter fare la gimcana tra il cambio, gli spazi che non sono proprio quelli ideali,
1: noi stiamo testando le macchine di Gruppo Marino e devo dire che sono comode.
0: E quindi noi vorremmo fare una domanda da impertinenti: quali siamo?
1: Avete mai fatto l'amore in macchina? Non ci deludete.
0: No, davvero. Perché noi ci aspettiamo grandi cose da voi dopo le grandi performance.
1: Non è che vogliamo i dettagli, vogliamo sapere se, per esempio, la fase quando uno non ha una casa, no? Perché oggi già le cose sono un po' cambiate. C'è i genitori, no, non state all'aperto, venite a casa. C'è
0: beati
1: i genitori
0: voi,
1: sono più accondiscendenti, non so come fanno, però diciamo che sono entrati un po' più in quest'ottica. Ma diciamo che un po' di anni fa le cose erano decisamente diverse. O comunque, quando uno non ha una casa, la macchina diventa quel posto romantico. Se vuoi, lo puoi far diventare.
0: Assolutamente.
1: E
0: sì.
1: Allora,
0: quanti bei ricordi. Ricordi, vero, riaffiorano alla vostra mente, alla vostra memoria.
1: Lo chiediamo non soltanto a chi è qui, ci sta ascoltando. Avete mai fatto l'amore in macchina? 347-7272-274.
0: Io vorrei anche chiedere magari, e in quale macchina? Ve lo ricordate? Era abbastanza comoda oppure insomma non lo era affatto?
1: 347-7272-274 per i vostri WhatsApp e note vocali.

0: abbiamo un po' sconvolto i nostri ascoltatori.
1: Addirittura per così poco. Tra no, l'altro, perché... insomma, no, Mari, ma gli abbiamo chiesto semplicemente: avete mai fatto l'amore?
0: Ma che poi è vita vera, ma dai. Allora c'è comunque Mirella che fa la faccia. Cosa state chiedendo?
1: Ma cos'è che mi state chiedendo?
0: Allora, se qualcuno ci sta ascoltando in questo momento ed è attento, insomma, a quello che stiamo dicendo, e avete voglia di rispondere, venite da questa parte perché vi facciamo intervenire in diretta molto molto volentieri. Piazzale 85-89, lo ricordiamo, siamo in esterna, Gruppo Marino, Fiera del Levante. Allora, questo messaggio non è firmato, mi dispiace moltissimo, ma dice così: ma ci credete che ero al semaforo proprio nel momento in cui stavate dicendo dello scaccolamento? Confermo tutto.
1: Ma noi lo sapevamo, noi siamo un po' veggenti perché noi vi seguiamo, non sembra, ma vi seguiamo ovunque voi andiate.
0: Senti questa, c'è Angela da Trani: la mia prima volta Fiat 132 con sottofondo Alba Chiara Vasco Rossi.
1: Un attimo, io vorrei fare delle precisazioni perché qui stiamo saltando di palo in frasca. Allora, no, la prima volta non dello scaccolamento.
0: No, perché
1: precisiamo. Mi sembra di capire che Angela ha fatto l'amore
0: la sua prima volta in macchina.
1: Cos'era quest'auto?
0: La Fiat 132.
1: Quindi devo dire, non è stato proprio ieri, nemmeno vantieri, perché questa Fiat 132 me la ricordo qualche
0: lontani
1: lustro
0: ricordi
1: fa. Però bei ricordi, vero Angela? Se volete aggiungere qualche dettaglio, fatelo.
0: Quindi noi questo vi stiamo chiedendo, stendo nel mondo proprio nell'universo delle automobili. Le automobili veramente in auto si fa, abbiamo fatto l'elenco delle cose che si possono fare, però poi non si può non dire veramente ciò che
1: è impossibile che non abbiate
0: almeno
1: mai fatto
0: un
1: l'amore in macchina.
0: Un approccio, qualcosa. Poi magari avete rinunciato per la scomodità.
1: Il cambio magari non consentiva, o magari lo spazio
0: dietro
1: nemmeno
0: non era sufficiente. Anche perché d'inverno che fai? Cioè vai dietro, poi quando esci
1: fa freddo.
0: Insomma, avete mai fatto l'amore in macchina? 347 72 72 274. Dario Quagliarella, non mi guardare così, che ora lo chiediamo pure a te.
1: Adesso veniamo da quelle parti, eh.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Ponte per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Radio Selene.

0: Daniele nel nostro appuntamento speciale di questa domenica pomeriggio qui in Fiera del Levante a Bari con Gruppo Marino, Radio Selene, in posso, diretta fino alle 19.
1: Posso dire che è un capolavoro questa canzone, sì. Qui, Yes and On My Way, e ringraziamo sempre Onofrio Ambrosino, il nostro programmatore musicale, che non ci risparmia queste canzoni iconiche. Beh, allora devo dire che il sole dalla nostra postazione comincia ad essere molto più piacevole rispetto a un'oretta fa.
0: Assolutamente, noi continuiamo a raccogliere un po' le vostre risposte al proposito della domanda che abbiamo fatto, l'abbiamo anche girata sui social, quindi se volete potete anche partecipare e rispondere attraverso i social. Avete mai fatto l'amore in macchina? 347-72-72-274.
1: E noi ci aspettiamo delle belle risposte, cioè oltre al sì, se volete aggiungere dei particolari fate pure.
0: Quale macchina?
1: Che in che posizione era l'auto, se era parcheggiata a spina di pesce oppure no. Ecco, insomma, dei dettagli succulenti.
0: Va bene, allora aspettiamo ancora le vostre risposte.

0: su Radio Silene con Stai Telefonando, riprendendo una canzone veramente che è proprio un classico della musica
1: classico
0: italiana.
1: Che rivisitato ai giorni nostri potrebbe diventare Se Whatsappando.
2: Se Whatsappando io sapessi.
0: Allora, sì. Sono le 6:20 del pomeriggio e devo dire che il nostro pomeriggio speciale qui a Gruppo Marino continua e continuerà in diretta, come già vi dicevamo, fino alle 19. C'è una novità a questo punto.
1: Una bella novità.
0: Non si stancano
1: novità,
0: mai loro, mamma mia.
1: E poi possiamo dirlo, è un nome, una garanzia, perché quando si parla di YouTube si parla sempre di canzoni pazzesche, belle, davvero incredibili. Vogliamo ascoltare questa canzone nuova?
0: Si chiama Silenzio.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. 2, 3.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Siamo piacevolmente in diretta dalla Fiera del Levante di Bari con Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. Prendiamo l'ingresso per la musica, dai, Achille Lauro, Rosby Land con Fragole, subito Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Si potrebbero fare un sacco di cose con le fragole, la panna, un po' di champagne. Siamo in argomento,
1: devo dire.
0: E vedi, il sincrodestino ci porta a queste canzoni. Noi sottolineiamo ovviamente che possono servire all'uopo, perché vi stiamo chiedendo: avete mai fatto l'amore in macchina, in auto? Aspettiamo le vostre risposte al 347-7272-274. E qual era la macchina? Qual era quella macchina la prima volta in auto?
1: Vi ricordate? Non tanto la persona, ma quanto la macchina. 883 su

0: 1993. Sei un mito per gli 883. Però cioè,
1: inizialmente no, io conosco un po' la genesi di questa canzone, sarebbe dovuta essere Sei un mitomane. E poi invece non suonava bene, dice, oh, sei un mito. Vabbè, te la posso dedicare?
0: Grazie,
1: sei un mito.
0: Grazie anche tu, caro.
1: Sono le 18.
0: Buonasera.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene.
3: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

0: Irene Grandi ha saputo del nostro argomento.
1: Ma qui tutti sanno, tutti sanno, beh, tutti cantano per fare l'amore. Questo bel successo di Irene Grandi. Sì, perché lo diciamo per tutti coloro che si fossero sintonizzati da poco. Noi siamo in diretta dal gruppo Marino, Fiera del Levante, piazzale 85-89, ingresso orientale, e vi stiamo chiedendo: avete mai fatto l'amore in auto?
0: Siamo nel mondo siamo delle mondo auto, e quindi qualche domanda ce la siamo fatta per ricordare anche i vecchi tempi, come, come dire, che è sono vero, di quelle cose che ricordi davvero con tanto
1: con
0: piacere,
1: tanta nostalgia, sì, canaglia, canaglia. Bene, allora, noi facciamo musica, no? Radio Sirene ovviamente H24 vi fa sentire semplicemente le canzoni più belle, qualche chiacchiera. Qualche chiacchiera che adesso scambiamo con un musicista, un professore, un direttore d'orchestra, e abbiamo il piacere di farle queste chiacchiere con Elon.
2: Piacere mio, grazie a voi.
1: Noi ci conosciamo già perché eravamo qui, sia noi di Radio Sirene che tu, all'interno del padiglioni di Gruppo Marino, perché farai qualcosa alle 19, scatta il tuo momento. Noi faremo il nostro trolley, andremo via e passeremo la palla a te. Che cosa succederà a partire dalle 19?
2: Allora, come ogni anno, ormai da quasi 3 anni, farò un DJ set e suonerò il mio strumento meraviglioso che è il sax. E solitamente prediligo la musica africana, quindi farò un omaggio all'Africa.
0: Ma questo amore per il sax nasce a quanti anni? Te lo ricordi?
2: Come no, me lo ricordo benissimo. Nasce a 8 anni, quindi 40 anni fa.
0: Quindi direttamente il sax, non hai provato altri strumenti? E poi
2: suonicchio altri strumenti, ma per rispetto degli stessi non mi esibisco.
0: Cioè, i tempi della scuola, per esempio, ci siamo passati tutti con la tastierina.
2: Al terzo sì, il con flauto. La diamonica.
0: Sì. E poi invece ti sei innamorato del sax.
2: Al terzo liceo ero già diplomato in conservatorio.
0: Che cosa ti dà questo strumento? È bellissimo,
2: Per
0: la
2: saperlo dovresti
0: sax.
2: Provarlo.
0: No, ma già da ascoltare è sicuramente qualcosa che ti prende.
2: Come
0: ma...
2: tu, molti strumenti a fiato, tutti gli strumenti a fiato, ma in realtà anche quelli che non sono a fiato, ti suscitano emozione, però è difficile spiegarlo se non lo suoni.
0: Meno
2: non...
0: male che riesci a trasmetterlo, perché io non c'ero in diretta l'anno scorso, ma ero tra il pubblico, e quindi rimasi, devo dire, molto affascinata dalla tua performance.
2: Bene, grazie, mi fa piacere.
1: E quindi alle 19 non vediamo l'ora di vederti all'opera. DJ set, sax. Beh, io approfitterei della presenza di Elon per rivolgere anche a lui la domanda che stiamo facendo ai nostri radioascoltatori: hai mai fatto l'amore in auto?
2: Non ho la patente.
1: In realtà, allora, se proprio vogliamo approfondire, è diplomatico. Però diciamo che solitamente quelle cose lì si fanno con l'auto ferma. Ma non è detto, perché qua si potrebbe aprire un altro scenario, un altro mondo. Quindi la domanda potrebbe essere:
0: sì, la domanda potrebbe essere, ma ve la faremo dopo mezzanotte. Perché
1: è meglio, dici?
0: Punto, sì,
1: vabbè, io oserei comunque. Va bene, rispetto. Bene, allora, grazie mille Elon, buon lavoro. Tra poco DJ set e sax
0: alle 19 qui in Gruppo Marino, quindi se magari avete ancora del tempo e potete raggiungerci qui in fiera, ricordiamo, è piazzale 85-89, ingresso orientale,
1: Tale,
0: Fiera del Levante.
1: Intanto prendi la sta patente, fidati.
3: Questa è Radio Selene.

0: P e la sua Don't Stop su Radio Selene. Diamo l'orario 18:22, siamo in diretta da Gruppo Marino.
1: Complimenti per la pronuncia, complimenti, volevo dirglielo, lo dicevo prima, sei un mito, no? La Minoia è un mito, beh, soprattutto anche perché poi si sveglia sempre molto presto la mattina, perché tu sei in diretta per il momento dalle 7:05.
0: Perché hai notizie diverse?
1: Assolutamente no, no. Io sono l'ultima ruota del carro a sapere le cose, figurati.
0: Beh, per domani mattina 7:05. Beh, oggi devo dire che è stata una lunga giornata. Posso aprire una parentesi su quello che è accaduto questa mattina?
1: Sarà molto contento Dario che ha detto facciamo disco, no, ma quando ci siamo noi è molto improbabile.
0: Va bene, fa niente. No, la possiamo aprire, ha messo la base. No, perché volevo dire che stamattina la giornata per me è iniziata molto presto, perché questa mattina si è svolta a Corato la 12ª edizione della Corridendo, che io presento veramente da tantissimi anni. Quest'anno erano più di 1000 iscritti, è stato un fiume di persone in verde, perché quest'anno il colore della maglia era verde, che hanno partecipato. E significa, come dicevo questa mattina, significa non soltanto correre, camminare, stare insieme, significa che hai a che fare con persone sensibili, perché la donazione è una cosa importante per aiutare la ricerca, no? E quindi vedere queste oltre 1000 persone che hanno rappresentato oltre 1000 speranze, che hanno comunque aiutato la ricerca, che voglio dire, sappiamo benissimo tutti i progressi che ha fatto la ricerca, quante persone sono anche guarite grazie alla ricerca, comunque si sono date una motivazione in più anche per combattere le malattie. Quindi è stato bello, e grazie per chi magari a chi ha partecipato a questa edizione.
1: Insomma, grande emozione.
0: C'era anche Dario, tra l'altro, quindi
1: staccanovisti, siete degli staccanovisti.
0: Ha dato il suo contributo. E continuiamo con le vibrazioni. L'alba che

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
9: Questa è Radio Selene.

0: nostro appuntamento che sta per terminare.
1: No, io rido.
0: Su, io ho visto che ridi perché oggi l'argomento devo dire che si è prestato molto, anche i radioascoltatori devo dire che hanno risposto molto bene. Perché? Perché noi ci troviamo in Gruppo Marino, abbiamo vissuto anche quest'anno questa bella esperienza della Fiera del Levante di Bari, Gruppo Marino, piazzale 85-89, ma ancora per poco perché noi chiuderemo alle 19, quindi non soltanto abbiamo scoperto ancora una volta tutte le bellissime promozioni offerte, persone che comprano l'auto, perché qui fai un affare se compri l'auto da Gruppo Marino durante la settimana di Fiera del Levante, però cioè, diciamocelo chiaramente, la macchina si presta a tante cose, ma sicuramente si presta anche ai momenti intimi.
1: Assolutamente,
0: quindi
1: sì.
0: Appartati per fare le cosine, le cosone, le cosette.
1: Sì, poi ci sono dei luoghi in ogni paese, in ogni località, in ogni città c'è un luogo proprio deputato a
0: Pomiciopoli.
1: Questo. Pomiciopoli. Sì, forse noi siamo, come dire, un po' âgé. E intanto vi stiamo chiedendo ufficialmente al 347-72-72-274 se avete mai fatto l'amore in auto. Ovviamente è una interrogativa retorica, perché ovviamente
0: lo sappiamo, cioè,
1: non vi nascondete dietro uno sportello dell'auto. Allora salutiamo il nostro amico Vito da Celje Messapica, un posto bellissimo Celje Messapica, e vogliamo sapere da te, Vito, qual è il posto a Celje Messapica dove solitamente tu andavi, come dire, ti infrattavi, ecco.
0: Noi non possiamo mandare in onda la tua nota vocale, però traduciamo.
1: Sì, allora lui ci ha risposto, è stato analitico nella risposta, sì. Perché dice: guarda, la prima volta che ho fatto l'amore in auto era il lontano 1972 all'interno di una 500, no? Mo ci sto a pensare. A 500, ma eri da solo? Cioè, no, perché noi abbiamo chiesto, hai fatto l'amore con qualcuno? Perché, sì. Eri da solo?
0: Cioè, l'avevi capita la domanda?
1: Sì, no,
0: okay.
1: Secondo me non era solo. Poi ha fatto un elenco, una sfilza.
0: Addirittura!
1: Sì. Allora, poi lover. Ha continuato in una Opel Corsa,
0: sì.
1: Perché alle volte non è che può durare una vita, è una cosa, cioè, tipo una cosa veloce. Poi all'interno di una Opel Agila, è perché là devi essere atletico,
0: ormai
1: e agile,
0: preso confidenza,
1: però
0: sei,
1: insomma,
0: sei più allenato,
1: e per riuscire a fare l'amore all'interno dell'abitacolo devi essere agile
0: e anche fantasioso.
1: Fantasioso tant'è che lui arriva anche a fare l'amore in un Audi A4. Questa cosa ci piace, perché hai fatto una cosa A4, quindi cioè, mi viene da pensare, non lo so,
0: tutti questi cambi d'auto avevano solo una motivazione, quindi a questo punto
1: per arrivare A4, sì, e poi infine in una Fiat Panda.
0: Abbiamo fatto un passo indietro.
1: Sì, perché magari qualcuno ama anche gli animali, no? Nel senso, poi potremmo tradurre e riassumere il tutto in una lunga storia d'amore, e lui risponde che ancora continua.
0: Bello,
1: grazie, bello.
0: Speriamo in posti più comodi a questo punto, perché poi
1: perché
0: perdi
1: no?
0: Effettivamente anche quella fantasia, quel divertimento.

0: Spotlight, Tasmin Asher su Radio Sirene.
1: Bella,
0: abbiamo
1: bella
0: creato l'atmosfera. Poi notato le luci qua, siamo proprio in versione notturna.
1: Quasi
0: siamo
1: versione
0: entrati
1: notturna.
0: Dal sole a queste luci così particolari. Allora, mio caro Stefano,
1: mia cara Maria Rita,
0: tu sai quanto a me piace Bruno Mars.
1: Lo so molto bene.
0: Puoi capire la mia sofferenza in questo periodo quando ho saputo che sta con Karol G.
1: Un attacco di gelosia improvviso, però insomma stai calmina, perché magari questa è solo una collaborazione artistica
0: e quindi tu dici che tra di loro
1: non c'è nulla.
0: Posso stare tranquilla,
1: sì, tranquilla, perché adesso ascoltiamo questa bella novità qui su Radio Silene, Karol G, Bruno Mars con Still.

0: agitare piano piano,
1: agitare piano Coca-Cola, piano. Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Selene. Siamo davvero agli ultimi minuti per quel che riguarda la nostra lunga diretta che è partita alle 4 di questo pomeriggio. Radio Selene con Gruppo Marino, abbiamo esplorato il mondo degli automobili, vi ricordiamo che è tutto anche sui nostri canali social.

0: il signor Riccardo Astley, per gli amici londinesi Rick Astley infilò sul finire degli anni Ottanta una serie di pezzoni incredibili, Never Gonna Give You Up e questa Whenever You Need Somebody, bellissima, abbiamo riascoltato in questa preserata qui su Radio Selene.
1: Vogliamo dare un'anticipazione su quello che accadrà tra poco qui a Gruppo Marino? Vai.
0: Parlo io,
1: sì,
0: del free drink?
1: Sì.
0: Ok, perfetto, perché fra un'ora esatta alle 20 scatta l'ora del free drink qui all'interno del piazzale 85-89 di Gruppo Marino, per cui siete tutti in invitati.
1: Assolutamente sì. Intanto diamo un'occhiata all'orologio. Sono le 19:01.

0: E abbiamo così terminato questa diretta da Gruppo Marino, che naturalmente ringraziamo per aver voluto Radio Selene nel racconto di queste due domeniche per questa edizione della Fiera del Levante a Bari. Grazie a Stefano Licchio.
1: Grazie a te Maria Rita Minoia, è stato come sempre molto bello.
0: Sì, sì. Dio Selene, e hanno trascorso con noi questo pomeriggio Dario Quagliarella, Teo De Marinis, Viviana Fasciano per quel che riguarda i canali social. Noi vi lasciamo con prima le notizie, quindi dando la linea alla redazione, poi arriverà Rewind con tutti noi, però capitanati questa sera fino alle 21 con, da Rebecca Epifani. Ancora buona serata, buona domenica, ciao!
1: Ma aspetta, ma ehi, dove vai? Ma dove, va sempre di corsa, va sempre di fretta.
0: Che
1: un attimo, perché vorrei ricordare che tra pochissimo parte qui il live di Elon, DJ set e sax dal vivo qui all'interno del piazzale 85-89 di Gruppo Marino, quindi qui la serata continua alle 8, free drink, quindi oh, noi ce la faremo ancora da queste parti.
0: Sì.
1: Eh?
0: Ora posso dire ciao?
1: Puoi dirlo.
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Dopo anni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che controlla la rete della Italiana Petroli tramite API Holding acquisita a maggio. L'entità del price cap non viene però precisato. Il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze, si legge in una nota dell'azienda che specifica il limite verrà applicato progressivamente. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina.
3: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa di aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice delle episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
4: La cronaca è un pomeriggio trascorso insieme, trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, e con numerosi precedenti specifici. Accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia, nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
3: Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto sotto il sole con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni, che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi.
4: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Notre Dame di Lourdes il pontefice ha incontrato i malati. Tornando con forza sul fine vita, ha ribadito il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, ha detto. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, Prevost ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
3: Il calcio, nessuna pressione, vedo troppa agitazione dopo il Belgio. Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro dopo la sconfitta all'esordio in Nations League. E alla vigilia di Turchia Italia dice, ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Sul Romano ha aggiunto, le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti. E sulla Turchia aggiunge, forte a talento, sarà una partita difficile.
4: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
2: Questa è Radio Selene.
7: Radio Selene.
8: Radio Selene.
7: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
9: Amici, buona domenica. Raccolgo al volo la linea dalla Fiera di Levante, da Maria Rita Minoia e Stefano Alicchio, per ringraziare tutti voi che siete stati in ascolto ed invitarvi a restare, perché insieme rivivremo il meglio della settimana, il meglio delle notizie, le cose più buffe che sono accadute e che vi abbiamo raccontato su Radio Selene sono a disposizione di tutti gli ascoltatori del weekend all'interno di un programma che si chiama Rewind e che inizia in mia compagnia Rebecca Epifani per le prossime due ore. Si parte!
2: Rewind.
10: Io non

0: Amici, apriamo la nostra puntata di questa domenica parlando di pace, che sembra un concetto universale ma che in fondo ha tantissime applicazioni nella vita quotidiana. A dedicare una riflessione al mondo e al concetto della pace c'è stata Ilia D'Arpa. Ascoltiamo.
1: Ricordate quella canzone famosissima di un'immensa e indimenticabile Raffaella Carrà che diceva "a far l'amore comincia tu"? Beh, oggi vorrei cambiarla in "a far la pace comincia tu". Perché tutto questo? Perché oggi 21 settembre in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale della pace e per qualche minuto io vorrei dimenticare le grandi parole, i palazzi, i confini, perché forse quando diciamo pace pensiamo subito a qualcosa di enorme, di lontano da noi, quando poi in realtà guardandoci intorno ci rendiamo conto veramente e ci chiediamo: ma la pace dove è andata a finire? Eppure può cominciare molto ma molto da vicino, non lo so, pensateci un po', pensiamo a noi stessi, no? Alla nostra vita, a magari, che ne so, a quella telefonata che continuiamo a rimandare perché abbiamo lì litigato con qualcuno, magari, che ne so, a volte scegliamo di ascoltare invece di voler sempre avere ragione, sarebbe giusto farlo, no? Perché se io, o magari, che ne so, dentro casa abbassare un po' i toni, chiedere scusa quando abbiamo sbagliato, rispettare chi la pensa diversamente da noi. Tra l'altro il tema scelto quest'anno dalle Nazioni Unite è bellissimo: investire nella pace. Per tutti, ovunque, ogni giorno. Perché la pace non è soltanto assenza di guerra, significa poter vivere con sicurezza, con dignità, con opportunità e soprattutto non è qualcosa che devono sempre costruire gli altri. Quindi attenzione, perché un piccolo pezzetto possiamo costruirlo anche noi, proprio nel modo in cui magari parliamo con o a una persona, nel modo in cui cresciamo i nostri figli, nel decidere di non rispondere alla rabbia con altra rabbia. Sembra tutto così difficile e invece non lo è. Beh, però oggi vogliamo partire subito con una domanda, con una riflessione. Oggi nella giornata internazionale della pace, a chi vorreste dire scusa, mi dispiace? Che animo gentile, Lello ha scritto un messaggio bellissimo. Dice così: ciao, io vorrei chiedere scusa a tutti i bambini del mondo che soffrono fame, sete, abusi di ogni genere. Siamo stati capaci di rovinargli la vita e questo mi fa stare male.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

Buona domenica a tutti gli amici di Radio Selenia che sono con noi. Domani ricomincia una nuova settimana e quindi riapriamo gli spazi dedicati anche alle nostre rubriche. Tra le altre ce n'è una in particolar modo, il B-Day, che vi permette di organizzare una sorpresa e stupire le persone a cui volete bene con un augurio in diretta su Radio Selenia. Per farlo, mi raccomando, dovete prenotare il vostro spazio chiamando lo 080 898 1188 in orario d'ufficio oppure inviando una mail con richiesta di B-Day al contatto info@radioselene.it. All the

0: Rewind. Rewind.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
8: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
9: La risposta è sempre Daily.
10: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
11: Sì.
10: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
11: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
10: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
11: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Amici, tra poco parliamo di sorprese, sorprese fatte da personaggi famosi. Da chi vi piacerebbe ricevere gli auguri? Non lo so, magari da un VIP, da un cantante, da un attore. Ad un ragazzo fan di Serena Brancale è accaduto qualcosa di straordinario, ma ne parliamo tra poco.

Parliamo di sorprese ben riuscite, di quelle che però proprio non ti aspetti. Un fan si è trovato in volo con la propria beniamina. E che cosa è accaduto? Ve l'ho raccontato in questa settimana e lo andiamo a riascoltare insieme. C'è per fortuna chi di umanità ne ha tanta e non la perde di vista, anche se diventa un cantante famoso o una cantante famosa. La protagonista di questa storia è Serena Brancale, la nostra amatissima Serena. Sapete, lei era su un volo, ok? Un aereo. Immaginate questo, voi prendete un volo, ok? E in aereo notate una persona che stimate molto, un VIP. Che fate? Scrivete un messaggio subito, no? Ad un amico o ad un parente. Ma sai chi c'è sul volo con me? Proprio quella persona, mamma mia, chissà se riesco a salutarla, che ne so, ma che bellezza, è proprio nello stesso identico volo, quante coincidenze c'erano. E così accade questo a Francesco, un ragazzo che stima la cantante, stravede per lei, e scrive un messaggio alla sua fidanzata. Dice: ma sai chi c'è su questo volo? C'è Serena Brancale. E pensate, era il giorno del compleanno di Francesco, e allora la sua fidanzata che fa? Scrive un messaggio su Instagram a Serena Brancale. Quante probabilità c'erano che Serena, lì pochi minuti di spiccare il volo, leggesse quel messaggio? Bene, lei legge il messaggio, e non solo, non si ferma a leggere il messaggio dove la fidanzata chiedeva a Serena di fare gli auguri a Francesco. Diceva: guarda, c'è il mio fidanzato sul volo, ti prego, stravede per te, puoi fargli gli auguri? Lei non si limita a scrivere.

0: messaggino, no? Chiede alla ragazza dove è seduto Francesco. Si alza, va così attraverso il corridoio e va da Francesco a fargli gli auguri personalmente. Lui non si aspetta nulla, la reazione viene immortalata da un video che ovviamente poi è diventato virale. Brava, brava Serena Brancale, che meraviglia, che bel gesto che hai fatto.
1: Rewind.

0: L'autunno è iniziato, amici, e questo significa una cosa: avremo modo e tempo per goderci i nuovi film, magari al cinema o a casa sul divano con le tante piattaforme che ci sono. Parliamo di film perché ce n'è uno che è stato candidato agli Oscar e che ci rende davvero orgogliosi, perché il regista è coratino, e parlo di Paolo Strippoli. A raccontarvi quello che è accaduto però arriva Gaia.
1: C'è una notizia come questa che mi rende orgogliosissima di essere pugliese, e sono sicura che lo sarete anche voi. Ve l'ha accennato anche la nostra Maria Rita settimana scorsa, ma adesso è ufficiale. Il film L'Estranea, del regista coratino Paolo Strippoli, che è anche passato dalla Mostra del Cinema di Venezia recentemente, è stato scelto dall'Italia per tentare la corsa all'Oscar come miglior film internazionale. Attenzione però, non è ancora una candidatura ufficiale, ma il film che il nostro paese ha deciso di presentare all'Academy americana, che poi nei prossimi mesi farà le sue selezioni definitive, che però si presenta come una bella scelta audace, perché parliamo di un thriller horror, diciamo un genere che rompe con la tradizione dei film italiani presentati agli Oscar, che invece sono sempre stati un po' più autoriali, un po' più politici. E pensate che L'Estranea è soltanto il terzo lungometraggio di Strippoli, per cui si apre una grande porta verso Hollywood, e noi facciamo il tifo per lui, perché in fondo, come dice il detto, non c'è due senza tre. E quindi speriamo che questo terzo film sia davvero la sua volta buona.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Rewind. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene.

0: allora benvenuti nel nostro appuntamento di Rewind, il programma che vi permette di rivivere tutto quello che è accaduto in settimana. Tutti coloro che stanno guidando in questo momento, se lo ricordano il giorno in cui hanno preso la patente? Quanti anni avevano? Vediamo un po', confrontiamo questo dato, il vostro con quello attuale, perché pare che i ragazzi baresi prendano la patente sempre più tardi. Ma a condurci in questo racconto, in questo viaggio, arriva Mariano.
1: I ragazzi di Bari e provincia prendono la patente sempre più tardi. Questa è la notizia che ci arriva dalla motorizzazione. Ci sono dei dati molto importanti, anche perché, diciamocelo, noi, la mia generazione e quelle precedenti, eravamo abituati, appena arrivati alla maggiore età, quindi ai 18 anni, ma anche un pelo prima, a studiare per poi prendere il foglio rosa. Cioè, già a 17 anni e 7-8 mesi già eravamo pronti ad andare a scuola guida per prendere il foglio rosa. Invece oggi i più giovani guardano l'auto quasi con distacco. Perché? Perché lo vedono come un traguardo da posticipare per fare spazio a nuove abitudini di mobilità. Abbiamo più bus, ci sono altri mezzi di trasporto, il monopattino. Mi viene in mente il monopattino. Perché? Perché costa di meno, perché è più veloce. Questo report del 2025 della motorizzazione italiana racconta che si studia per prendere la patente più avanti rispetto ai canonici 18 anni, addirittura 21, 22, 25 anni. La teoria, perché fondamentalmente cos'è che mette paura a questi ragazzi? La teoria, lo studiare i segnali, le regole, il codice della strada. Eppure, nonostante tutto questo, Bari e provincia sono sopra la media nazionale per quanto riguarda i risultati dell'esame teorico. Quindi io mi pongo una domanda: guidare non piace più oppure è diventato troppo costoso?
2: Rewind.

benvenuti nel nostro appuntamento della domenica. Ci rituffiamo in una nuova settimana. A partire da domani ricominciano anche i tanti corsi. Magari qualcuno si è davvero iscritto in palestra, però vuole scegliere la compagnia giusta per ricaricarsi, per ascoltare delle notizie. E allora, l'avete scaricata l'applicazione di Radio Selene? Fatelo, se non l'avete fatto, che aspettate? È completamente gratuita, a vostra disposizione, a portata di click, e vi permette di essere in nostra compagnia ovunque voi siate, anche se siete a piedi, e di accedere anche ad una serie di contenuti proprio come questi, dei podcast che restano lì sul sito, che vi permettono di conoscerci meglio, di conoscere più da vicino tutti i programmi che magari non riuscite ad ascoltare quotidianamente.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Le vacanze, amici cari, sono quasi finite per tutti. In alcuni casi portiamo a casa un bellissimo ricordo, in altri purtroppo delle disavventure spiacevoli che però magari racconteremo facendoci comunque una risata su. Forse o magari torneremo così arrabbiati da sfogarci con i nostri amici. Magari il caso di questi due ragazzi baresi che veramente sono stati vittime di uno spiacevole inconveniente in Grecia, ma ne parliamo tra poco.
1: Rewind.

0: parliamo di vacanze finite male. Purtroppo, amici, capita anche questo. Ce lo ha raccontato Maria Rita nel suo appuntamento della mattina e lo ripercorriamo in questa puntata di Rewind. Sentite un po' che cosa è accaduto.
1: Il tempo delle vacanze è un tempo atteso per tantissime persone. Si fanno anche molti sacrifici per andare in vacanza. Immagini la tua vacanza da sogno, immaginate in questo caso la scena, si fa un viaggio, ore di traghetto alle spalle, si arriva sul posto, le valigie sono sul marciapiede, la voglia c'è, quella di vivere al massimo le ferie, ma nella cassetta di sicurezza che si trova all'esterno dell'appartamento prenotato e pagato, la chiave non c'è. E questi due turisti pugliesi di Bari non si trovavano in Italia, ma si trovavano in Grecia, ad Atene. Tra l'altro una disavventura doppia, perché la struttura esiste, le recensioni sono positive, la combinazione per aprire il lockbox è corretta, ma è già occupata per 3 mesi da 2 simpatici cinesi. Quindi la vacanza da sogno davvero si trasforma in un incubo. Che si fa? Si comincia a vagare, sei all'estero, quindi giri, cammini a piedi nella speranza di trovare una stanza. Una stanza la trovano, ma la vacanza a quel punto è davvero finita. Uno aspetta le ferie, pensate, tutto l'anno si immagina la vacanza dei sogni e poi si ritrova senza sapere dove andare a dormire. Davvero una tragedia greca.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
3: Il ricordo

0: amici, è vero che le vacanze per molti sono finite, come dicevamo poco fa, male o bene che sia, però in Puglia abbiamo tantissime occasioni e scuse per sentirci turisti anche nelle nostre città. E c'è una novità che riguarda il Teatro Petruzzelli, ma ce la racconta Paola.
1: Vi porto a Bari perché c'è un meraviglioso portale della fantasia. È così che il sovrintendente della Fondazione Petruzzelli, che si chiama Nazareno Carusi, ha descritto questa installazione artistica digitale che, grazie proprio ai nuovi proiettori ad alta definizione, riporteranno all'interno della cupola del Teatro Petruzzelli di Bari gli affreschi originari del pittore Raffaele Armenise, che poi furono distrutti, ve lo ricorderete tutti, nell'incendio del 91. Bene, si decise all'epoca di lasciare i quattro spicchi dove c'erano appunto gli affreschi completamente bianchi, nella speranza di un giorno poter quantomeno ricostruire qualcosa. Oggi, grazie alla tecnologia, si potranno rivedere gli affreschi che tra l'altro furono restaurati proprio un anno prima di quel drammatico incendio del quale abbiamo più o meno tutti memoria. Ed è grazie alla tecnologia che non solo adesso andremo a vedere nuovamente quegli affreschi, ma in realtà verranno poi utilizzati anche per magari nuove installazioni o comunque se qualcuno volesse utilizzare il teatro per non solo la lirica, ma insomma per diversi spettacoli, si potrà fare. Questo lo dice anche il sindaco Leccese, che ci tiene a precisare una cosa: la tecnologia, magari se ne parla molto anche per l'IA, per come dire un po' lo spauracchio che questa cosa nuova può fare nei decenni, in realtà non è cattiva o buona, dipende solo dall'utilizzo che ne si fa, e questa sicuramente è un utilizzo decisamente bello, buono, e per chi magari non ha mai avuto occasione di vedere gli affreschi originali, beh, sappiate che da oggi, grazie appunto alla tecnologia, all'interno del Teatro Petruzzelli, che è uno dei più belli d'Italia, si potranno rivedere nuovamente questi splendidi affreschi.
2: Rewind.

0: Siamo arrivati così alla fine di questa puntata di Rewind. Grazie a tutti amici per aver ripercorso questa settimana in nostra compagnia. A partire da domani vi aspettiamo con tante nuove notizie e curiosità che vi raccontano tutto quello che accade in Puglia e non solo. Quindi l'invito è: accendete la radio, state in nostra compagnia e non perdete nessuno dei nostri programmi. Grazie a tutti per averci seguito e buona serata. L'appuntamento con Radio Selene e le notizie torna domani. Ciao!
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Radio Selene.
5: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
8: Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
9: Ma quanto è piccola.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.

viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2013.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1995. One day.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2007.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
1: Radio Selene. Rififi.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.